ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
3: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

British Museum had lost its charm. How long, I wondered.

0: Radio Café, il est 5h01.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high-tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi che

so come cercarti.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, anche oggi tante notizie, tanta musica da ascoltare all'interno del nostro magazine. Allora, non so se succede anche a voi, ma ogni tanto io esco per esempio di casa con un obiettivo semplicissimo: comprare il pane, una cosa che mi piace, la bruschetta soprattutto d'estate più che buona. 10 minuti, massimo un quarto d'ora, poi però incontro una persona, mi fermo a parlare, entro in un negozio, magari mi fermo a bere un caffè, quando torno è passata un'ora. Perché tutti diciamo esco 5 minuti e passa un'ora? Ne parliamo tra poco.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Amici di The Mag, voglio farvi una domanda. Quando entrate in un bar o comunque in un locale, scegliete il primo tavolo libero oppure cercate quello giusto per voi? Amo.

0: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio Gaffè.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Psst. Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Vi ho fatto prima una domanda: quando entrate in un locale, in un bar, no? In qualsiasi posto dove potete sedervi, anche un ristorante, scegliete il primo tavolo libero oppure cercate quello giusto? A me capita sempre, entro, guardo il locale, non lo so, vicino alla finestra, preferisco così, oggi più in fondo, vicino all'aria condizionata, lontano dalla porta. Sembra una decisione insignificante, invece ci pensiamo molto più di quanto immaginiamo, perché proprio quel tavolino, anche se ci resteremo, non lo so, 5, 10, 15, 20 minuti, diventa il nostro piccolo spazio. È lì che andiamo a prendere il caffè, no? Che magari leggiamo il giornale, guardiamo i social, rispondiamo a un messaggio, osserviamo le persone che passano. Ed è curioso come basti cambiare tavolo per cambiare completamente la percezione dello stesso posto. C'è quello dove ci sentiamo più osservati, tavolo che io non scelgo mai, quello dove stiamo comodissimi, quello che scegliamo sempre, magari un posto abituale che frequentiamo ogni giorno, quindi vogliamo sempre lo stesso tavolo. Forse perché in fondo tutti abbiamo bisogno di trovare un piccolo angolo che ci faccia sentire a casa anche quando in realtà siamo fuori.

C'è una domanda semplicissima che facciamo sempre quando incontriamo qualcuno che è appena tornato da una vacanza. Allora, com'è andata? È una domanda semplicissima, no, in realtà, eppure quasi nessuno risponde raccontando davvero il viaggio. Di solito dicono benissimo, bellissimo, tutto perfetto, cosa che facciamo anche noi, no? Non solo le altre persone. Poi magari si mostra qualche fotografia, ma se ci pensate, le cose che ricordiamo davvero non sono quasi mai quelle che avevamo programmato. Le cose più belle dei viaggi, almeno io quando ho raccontato un viaggio o mi sono fatto raccontare un viaggio, sono gli imprevisti. Magari quel ristorante scoperto per caso, la strada sbagliata che ci ha portato in un posto ancora più bello, la chiacchierata con uno sconosciuto, la risata nata da un piccolo problema, che ce ne sono tanti, veramente tanti, durante un viaggio. Forse è proprio questo il bello dei viaggi, no? Ci organizziamo per mesi e mesi e mesi, prenotiamo tutto, facciamo programmi su programmi, poi ci ricordiamo che ci restano nel cuore solo quelli che nessuna guida turistica avrebbe mai potuto consigliarci. Ed è una cosa che vale anche fuori dalle vacanze. Le giornate più belle spesso non sono quelle perfette, ma sono quelle che ci possono sorprendere da un momento all'altro.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Se vi va, ovviamente mi potete trovare domani sempre qui, solito orario, solito posto, fate bravi ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te. Radio
6: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Venezia-Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Nella stessa direzione, per il traffico sostenuto, in colonnamenti tra San Giorgio di Nogaro ed Innesto con la A23. Sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e l'Innesto con la A27 verso Trieste. Sulla A4 Padova-Venezia si rallenta sempre per gli intensi spostamenti in entrambe le direzioni di marcia tra Padova Est e Innesto con la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova, code per traffico sostenuto tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano. Per lavori notturni, dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5.30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di società autostrade SPA, dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova-Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zuliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Strong Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

Ehi, ben svegliato. Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: I should tell you the truth. And you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied.
1: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharm.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo code per traffico sostenuto alla barriera di Trieste-Liserti in direzione Trieste e nella stessa direzione si rallenta per lo stesso motivo tra Sanstino di Livenza e l'innesto con la A28. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Sempre in direzione Trieste sulla A4 rallentamenti tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre, mentre in direzione Milano si viaggia lentamente tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Sulla A4 Brescia-Padova, code segnalate tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, i rallentamenti proseguono nella stessa direzione sino allo svincolo di Brescia Est. Per lavori notturni, dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5.30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di Società Autostrade S.p.A., dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:01.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Radio Caffè.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Per il traffico sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4, inoltre, sempre per gli intensi spostamenti, segnaliamo incolonnamenti tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e rallentamenti in direzione Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Proseguendo in direzione Milano sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico sostenuto tra Somma Campagna e Brescia Est. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5.30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di società autostrade SPA, dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo. Che è?
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
3: Non sei the cat in the sack when you have not the cat in the sack.
4: Vattene da questo studio.
0: È il 16 luglio, buongiorno. Tante cose oggi dobbiamo dire su questa Repubblica e su questo calcio, tante cose, poi saranno con noi i nostri ospiti. Intanto rimanete qui al macchiatone di Radio Caffè. Buongiorno, sono sempre io, Barry.
5: Macchiatone.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Legge elettorale, Meloni va avanti, lo scrive il Corriere della Sera. La Repubblica invece scrive: Meloni ha fallito. Voto, la sfida di Meloni, lo scrive La Stampa. Meloni azzoppata, insegue Vannacci. Il Fatto: legge elettorale senza pace, maggioranza ancora divisa, Resto del Carlino, preferenze, maggioranza divisa, Il Messaggero. Che poi ste preferenze perché devono far così paura? Insomma, ognuno dirà la sua. Meloni sfida i traditori, lo scrive La Verità. Il Giornale invece: da ora possiamo scegliere il premier ma mancano le preferenze. Giorgia contro la palude, lo scrive Il Tempo. Insomma, è incentrato su questo il titolo principale di qualsiasi giornale sia oggi in edicola. Poi andremo a vedere quelli regionali. Rimanete con noi.

Il coraggio di denunciare paga, stangata alle nuove leve del clan, l'altra voce di Catanzaro, Lamezia, Crotone, siamo in Calabria, è unica al Mediterraneo, al top nelle università, siamo sempre in Calabria. Questi sono i titoli di alcuni giornali del sud, anche in Campania possiamo andare a vedere, Zeus unica, i fondi restano al sud, preferenze e maggioranze divise, Il Mattino scrive anche queste cose, poi rissa davanti a famiglie e negozianti a Caserta, ma vedete che queste cose capitano in tutte le regioni e le regioni italiane, l'abbiamo già raccontato varie volte, in Sardegna vediamo un po' in tribunale, Saba in cella perché è evaso due volte, altre cose simili, mentre se andiamo in Toscana, dove andiamo spesso, Mitinvest Acciaieria Green in ritardo da 10 mesi, per esempio, caos su largo Igor Protti e poi rannunci, i miei spettacoli cancellati, è falso, questo scrive il Tirreno, tutta sta roba, l'ASL battuta da un disabile, lo scrive Corriere di Arezzo, uno che ha avuto ragione, e poi il caldo mette sotto pressione il pronto soccorso di San Donato, ma questo succede anche in altri posti in Italia. Andiamo a vederne ancora una, andiamo a vedere la Puglia. La Puglia, preferenze KO sulla riforma Buffarinaula e poi sabbia e cenere scatti da un posto che non esiste più. Sapete che in Puglia gli incendi purtroppo si trovano sugli alberi, anzi gli alberi sono l'incendio. A tra poco, amici miei.

Ne parleremo con Serenella Salomoni stamattina di matrimoni. La domanda è: i matrimoni crollano? Sentirete la risposta, perché tante cose non sono probabilmente mai state dette. E le diremo stamattina insieme a Serenella Salomoni qui al macchiettone di Radio Caffè. Rimanete con noi.

0: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio. Con Radio Caffè. Ogni momento. Ogni momento. Ogni momento. È quello buono.
1: Pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, sempre nostra ospite tutti i giorni. Buongiorno Serenella.
1: Buongiorno carissimi.
0: Allora, buongiorno. I matrimoni crollano? Domanda.
1: Ma il censis sembra che dica di sì. La cosa strana è che il matrimonio per i trentenni stanno tentennando, gli over 65 invece dicono di sì e fanno anche dei progetti. Il Census ha fatto la fotografia di un paese dove la voglia di fare progetti sembra appartenere più alla terza età che ai giovani. Quindi un mazzo di fiori, due fedi ordinati con una consapevolezza diversa, una promessa che non serve a progettare il futuro ma rende ancora più solido il presente. Nelle sale comunali e nelle chiese accanto alle coppie poche ormai che si giurano l'amore eterno a 30 anni c'è una presenza nuova ma sempre più numerosa, quella dei matrimoni over 65. Quindi possiamo dire che se nel paese non si nasce più, c'è una parte della popolazione che cerca di riscrivere le regole della longevità, ecco. Quindi il fatto di questo fatto credo che sia molto dovuto anche perché sì, tu hai il pensionamento che è un punto di arrivo utile per la previdenza sociale, però dice pochissimo della quotidianità. In media infatti gli italiani collocano l'inizio della terza età molto più in là, intorno ai 76 anni, e il confine non è legato al fatto di diventare donne ma alla perdita dell'autosufficienza. Quindi il fatto di sposarsi significa anche avere vicino una persona che della quale ti può accudire, che diventa complice anche delle tue piccole fragilità, del fatto che puoi avere un fine vita, chiamiamolo così, più sereno, con qualcuno che ti sta vicino, che è la cosa più importante.
0: Assolutamente, sono d'accordo. Grazie Serenella, a presto, buona
1: giornata. A voi, baci baci.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera della Camera la nuova legge elettorale, lo Stabilicum, 217 i voti a favore, 152 i contrari. Ancora tensione nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la Premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone. Una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk, un'altra vittima a Yaroslavl, a 300 km a nord-est di Mosca. 5 feriti anche a Belgorod, tra cui 2 sorelle adolescenti, mentre Mosca fa sapere di aver abbattuto 375 droni ucraini in 15 regioni. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste, nella stessa direzione incolonnamenti segnalati anche alla barriera di Trieste e l'Isert. Sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti per traffico sostenuto tra Somma Capagna e Brescia-Est in direzione Milano. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5.30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di società Autostrade SPA, dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

giornali del Veneto, andiamo a vederli spesso i giornali del Veneto. Sindaco è rogodoloso, è troppo, potrei lasciare, questo è riportato in prima pagina. Dopo l'incendio aziendale di famiglia mi sento in colpa con i miei. Sì, abbiamo parlato nei giorni scorsi di questo fatto, travolto dal trattore del figlio. Questi sono incidenti in estate, capitano spesso, lo scrive il Mattino. Caccia 368 nuovi insegnanti al Corriere delle Alpi, e poi banda, assalto una gioielleria, razzia in centro, bloccata la strada. Questo a Verona, lo riporta l'Arena, dalle parti di Verona, lavori al caldo, raffica di multe. Questo è giusto, ci sono persone che non possono lavorare con questo caldo, è inumano, bisognerebbe fermarli, e infatti stanno già cominciando. Acqua salata, stop irrigazioni addirittura. Perché? Perché la portata dell'Adige è crollata in poche ore, il consorzio di bonifica deve fermare i rilievi perché c'è poi il cuneo salino che crea dei grossissimi problemi. Questo sulla nuova di Venezia Mestre, mentre il Corriere del Veneto taglia Unione Europea, la Biennale farà ricorso. Questo diciamo che è un po' il titolo che impera sul giornale del Corriere del Veneto e anche tanti altri giornali. A tra poco.

0: Bentornato al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale, Produzione e Salute. Antonio, bentornato, che bello sentirti. Buongiorno.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Allora, il tema è cani e... ma gatti non ne ho mai visti, comunque direi cani in spiaggia, ok? Cani in spiaggia. Certo. Soffrono questi animali a venire in spiaggia con noi, io ne vedo tanti che si divertono, ma ne vedo anche tanti molto accaldati. Quali sono gli accorgimenti più importanti?
1: L'accorgimento più importante, secondo me, usare il buon senso. Non c'è una regola assoluta, e ci sono cani che magari ci vanno più volentieri, cani che ci vanno meno volentieri, quello ognuno conosce il suo animale. Però a prescindere, una cosa è certa: i cani non sono fatti per stare come alcuni di noi ad abbrustolirsi per ore e ore in spiaggia. Considera, è un po' come avere un bambino molto piccolo. Sì. Se lo porti in spiaggia, ma non lo lasci 10 ore lì, perché sennò sto poveretto. Il cane si può anche divertire, però va in spiaggia presto la mattina o tardi la sera, fa un po' di attività, perché stare lì a fare la mummia sotto l'ombrellone lui non si perde.
0: Non è fatto.
1: E poi va anche a casa, ci si porta presso l'acqua, ovviamente, perché altrimenti, se lui ha tanta sete, potrebbe decidere di assaggiare l'acqua del mare. E poi dopo mi arrivano che si lamentano che il cane gli ha allagato la casa di dissenteria, perché si beve acqua salata. Certo. E ci si porta qualcosa per tenerlo all'ombra, ci si porta un asciugamano per lui, ma soprattutto non si fa la muffa in spiaggia tutto il giorno con un cane, perché poveretto.
0: Cioè, qualsiasi taglia di cane va comunque lasciato in spiaggia, portato in spiaggia per poco tempo. Questo, diciamo,
1: sì,
0: che è il concetto
1: base. Sì, che lo può apprezzare, ma poi basta guardarli, lo vedete, quando il cane non ne può più.
0: Infatti si capisce perché basta osservarli, e quindi facciamoci dare anche questi segnali visivi. Grazie davvero al professor Mollo, buona giornata, a presto
1: a voi,
0: e buona estate.
1: Giornata.

Amici miei cari, l'Argentina è in finale domenica contro la Spagna. Lautaro de Dios, così. Una rimonta incredibile dell'Argentina negli ultimi minuti della partita, un gol dietro l'altro. Adesso io non mi ricordo i minuti precisi, dovrei andare a leggerli, ma penso che chi se li dimentica, uno a tempo scaduto, l'altro proprio a ridosso della fine del secondo tempo. Fatto sta che la finalaccia, la finalona, insomma, l'esultanza di Lautaro in gol al 92esimo, quindi già a tempo scaduto, insieme alla Spagna sarà la partitona di questi mondiali. Vedremo se l'Argentina riuscirà a fare il bis, che sarebbe un bel colpaccio, cosa che è riuscita a pochissime squadre. Mentre la nazionale di calcio del futuro, Maldini sceglie Pirlo, il direttore tecnico vuole Andrea, palla a Malagò, i dubbi della Serie A, e vedremo a vedere. Insomma, è stata la testa del toro, assist di Messi, gol di Lautaro, riporta il Corriere dello Sport. Insomma, un po' dappertutto Leo Lautaro estasi, Argentina, e poi i cronisti nostri che sembravano quelli loro. Chi ha visto la partita sa di che cosa parlo. A tra poco per i saluti.

Termina qui la puntata del 16 luglio, grazie a tutti, noi siamo sempre qui con la nostra bella musica del macchiatone, siamo qui tutti i giorni dalle 11 alle 13 su Radio Caffè, la radio più bella che c'è. Ciao da Barry Mason, amici miei cari, che sia per voi una bellissima giornata di felicità, almeno per voi, e che domani mattina siamo qui alla solita ora. Buona Radio Caffè a tutti!

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est e sul tratto Venezia-Trieste della A4 Prudenza per ostacoli sulla strada tra Innesto A23 e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a causa di lavori in un tratto di competenza di Autostrade per l'Italia, dalle 23 di oggi fino alle 5 di domattina, la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio resterà chiusa tra Udine Sud e Gemona-Osoppo in direzione Tarvisio. Già dalle 20 resteranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barolla.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia, a Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 14h03.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Nuova edizione di Local News, la cronaca di Radio Cafè. I vigili del fuoco di Belluno sono intervenuti per una serie di interventi resi necessari dalle forti raffiche di vento che hanno interessato il territorio provinciale. Le squadre permanenti e volontarie del comando di Belluno hanno effettuato complessivamente 17 interventi ieri tra le 16 e le 21 in diversi comuni della provincia. Le operazioni si sono concluse senza il coinvolgimento di persone. L'attività della Guardia di Finanza di Rovigo a contrasto dell'immissione sul mercato di alimenti nocivi o rischiosi per la salute ha condotto al sequestro in queste ore di oltre 450 kg di carne priva di requisiti di tracciabilità e di 3 tonnellate di frutta e verdura di cattivo stato di conservazione. Carabinieri della stazione di Cadoneghe in provincia di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne nordafricano senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. Il giovane è ritenuto responsabile di reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Inseguito e prontamente raggiunto, il fuggitivo, una volta messo alle strette dai carabinieri, ha opposto un'attività di resistenza colpendo uno dei militari, ma è stato definitivamente immobilizzato e messo in sicurezza. I sospetti dei carabinieri hanno trovato immediata conferma all'interno di una scatola. Sono state rinvenute 19 dosi di cocaina già confezionate pronte per lo spaccio e 760 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Nel corso dell'udienza il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti dell'indagato il divieto di dimora nella provincia di Padova. L'arresto rappresenta in realtà il secondo provvedimento ravvicinato nei confronti dello stesso giovane. Dopo la sentenza che condanna Mario Roggero è stato affisso uno striscione a Verona che recita colpevole di difendere ciò che gli apparteneva. Mario Roggero, vittima del sistema. La firma è del Circolo Mastino, la sede scaligera di Casa Pound. Con questa sentenza si conferma più che mai che in Italia giustizia non è più sinonimo di legge. Se decine di criminali, spesso stranieri, socialmente pericolosi, sono rilasciati ogni giorno a piede libero dai giudici, come si può oggi giustificare una tale ingiustizia contro Mario Roggero? Via libera formale in sesta commissione consigliare regionale del Veneto al piano esecutivo annuale per lo sport 2026. Il provvedimento della regione che attua l'ultimo anno del piano pluriennale 2022-2026 mette in campo un pacchetto di risorse straordinario pari a 11.557.198 euro. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della sesta commissione Enoch Soranzo, che ha evidenziato la coralità del lavoro svolto in sinergia con la relatrice Paola Roma e l'assessore Diego Ruzza. Provengono da Cina, Malesia, Kazakistan, India, Portogallo, Polonia, Spagna, Russia e Turchia i 30 studenti selezionati di ingegneria per la partecipazione a STIMA, International Summer School, la prima edizione del percorso di formazione estivo promosso dal Dipartimento di Ingegneria Industriale della Università di Padova dal 19 al 27 luglio proprio a Padova e a Cortina d'Ampezzo. I partecipanti si immergeranno per una settimana in un intenso programma pensato per approfondire argomenti di avanguardia, entrare in contatto con il mondo dell'industria e sperimentare un ambiente davvero multidisciplinare beneficiando di una borsa di studio che coprirà tutte le spese. Bene, è tutto per questa edizione del nostro giornale, del nostro Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17:00.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A31 della Val d'Astico, code in uscita allo svincolo di Vicenza Nord, provenendo da Rovigo, causa incidente. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Traffico regolare sugli altri percorsi del nord-est, restando sulla A4 vi segnaliamo che l'area di servizio Calstorta Nord al momento non eroga benzina. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni, entrate alternative Mira Oriago sulla tangenziale o Spinea sul passante di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, il est 14h58.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. A causa di un incidente, l'uscita di Vicenza Nord dell'A31 della Valdastico è al momento chiusa per chi proviene da Rovigo. Inoltre sulla rampa si sono formate code. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code in direzione Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda dovuti a traffico intenso. Raccomandiamo poi particolare prudenza a chi viaggia sul passante di Mestre. Lungo il tratto in direzione Trieste, tra la tangenziale di Mestre e Spinea, sono state segnalate ostruzioni sulla strada. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 16h02.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale. Radio
7: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A31 della Val d'Astico. L'uscita di Vicenza Nord resta chiusa per chi proviene da Rovigo a seguito di un incidente. Lungo la A4 Brescia-Padova, un mezzo pesante in panne sta creando lunghi incolonnamenti, attualmente di ben 10 km tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si sono formate code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione del capoluogo giuliano. Infine, sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano rallentamenti in direzione Padova tra Boara e Monselice, anche in questo caso per un veicolo in avaria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno. È un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia. Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus. Scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Nuova edizione di Local News, la cronaca di Radio Caffè. L'attività della Guardia di Finanza di Rovigo a contrasto dell'emissione sul mercato di alimenti nocivi o rischiosi per la salute ha condotto al sequestro in queste ore di oltre 450 kg di carne priva di requisiti di tracciabilità e di 3 tonnellate di frutta e verdura di cattivo stato di conservazione. Sarà la Biblioteca Civica di Vittorio Veneto ad accogliere sabato 25 luglio alle 14 la finale della terza edizione dei Corti Film Festival, appuntamento conclusivo della manifestazione dedicata al cortometraggio che promuove la cultura cinematografica e offre spazio a nuovi autori. Oggi alla sala stampa Oriana Fallaci di Palazzo Ferrofini in Regione, il capogruppo di Fratelli d'Italia Claudio Borgia ha presentato l'evento. L'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Padova incassa un importante riconoscimento regionale. Si tratta del bollino Buone Pratiche in ambito di welfare locale e territoriale integrativo, assegnato da Veneto Welfare, incaricata di promuovere un sistema di welfare integrato nella regione del Veneto. Il bollino è stato assegnato nell'ambito della seconda edizione della raccolta di buone pratiche in ambito di welfare locale e territoriale integrativo, promossa appunto da Veneto Welfare, Veneto Lavoro, in collaborazione con l'ANCI Veneto e con il supporto scientifico del laboratorio Percorsi di Secondo Welfare. È il riconoscimento che valorizza le esperienze ritenute particolarmente significative per qualità progettuale, capacità di innovazione, attivazione di reti territoriali e impatto generato sulla comunità. 250.000 pratiche presentate in poco più di 12 anni, oltre 100.000 delle quali negli ultimi 3 anni e mezzo. Il traguardo raggiunto il 1 luglio 2026 dal SUAP telematico del Comune di Venezia, attivo dal 10 marzo 2014, è diventato nel tempo un punto di riferimento per imprese, professionisti, uffici comunali ed enti coinvolti nei procedimenti legati alle attività produttive. Una serie storica evidenzia volumi costantemente elevati. Dal 2021 al 2025 sono state presentate ogni anno più di 27.000 pratiche. La tradizione remiera torna protagonista in laguna a Venezia in occasione della festa del Redentore. Domenica 19 luglio il canale della Giudecca ospiterà la tradizionale regata del Redentore, tra gli appuntamenti più attesi della stagione remiera 2026, capace di coniugare competizione sportiva, identità veneziana e partecipazione popolare. 3 le sfide in programma che vedranno impegnati alcuni dei migliori equipaggi della Voga alla Veneta. Ad aprire il pomeriggio alle ore 16 sarà la regata dei giovanissimi su Pupparini a due remi. Seguirà alle 16.45 la regata degli uomini su Pupparini a due remi, mentre alle 17.30 andrà in scena la prova più attesa, quella degli uomini su gondole a due remi, che rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'intera stagione remiera. Sono 13.408 gli studenti coinvolti in Veneto in attività di educazione ambientale durante l'anno scolastico 2025-2026 appena concluso, dalle scuole dell'infanzia alle primarie, dalle secondarie al primo e secondo grado fino alle università. Sono stati realizzati 149 appuntamenti dedicati all'inquinamento da plastica, alla corretta gestione dei rifiuti e alle conseguenze dei comportamenti quotidiani sugli ecosistemi e sulla salute. Bene, è tutto per questa edizione del nostro giornale, del nostro Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, dove a causa di un mezzo pesante in panne le entrate di Desenzano e Brescia Est sono chiuse in direzione Venezia, e in direzione Venezia si sono formate lunghe code attualmente di ben 10 km tra Brescia Est e Sirmione. Sulla A31 della Val d'Astico l'uscita di Vicenza Nord resta chiusa per chi proviene da Rovigo a seguito di un incidente. Sulla A4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. È tutto per il momento, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, l'uscita di Vicenza Nord della A31 della Val d'Astico, in precedenza chiusa per un incidente per chi proviene da Rovigo, è stata riaperta ed è ora normalmente percorribile. Sulla A4 Brescia-Padova, per traffico intenso, si registrano verso Venezia rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Attenzione a possibili rallentamenti per traffico intenso lungo la A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra la A13 e la tangenziale di Mestre, nonché su quest'ultima tra Marghera e Castellane in entrambe le direzioni e verso Trieste anche tra Terraglio e la A27. Al di fuori della nostra rete, sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, si viaggia in colonna per un incidente in direzione dell'Austria tra Noghero le Rocca e la A4. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: In ogni istante, in ogni momento, una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Radio Caffè. Radio Caffè, elegante, con ritmo.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

passione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Stai ascoltando Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Molte cose succedono in Italia, il tutto quello che riguarda la condanna definitiva del gioielliere, ma anche la prima condanna dell'amministratore delegato di Autostrade, e non solo lui, per il ponte Morandi, dopo tanti anni. Quello è il processo di primo grado. Vedremo cosa succederà nei gradi successivi, ma Castellucci, l'amministratore delegato del tempo di Autostrade, è già in carcere per un'altra condanna, per un'altra vicenda che riguarda un altro disastro autostradale. Per il gioielliere di cui tanto si parla, Roggero, che da ieri ha annunciato che si sarebbe consegnato e sarebbe andato in carcere per scontare la sua condanna ormai definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori che tentavano di fuggire con ciò che avevano trovato nella sua gioielleria, minacciando con le armi i suoi familiari, soprattutto sua figlia. Per lui c'è, come si sa, qualcosa di più che un'attenzione, ben diverso, all'opposto di quello che capita per Castellucci. C'è un'empatia forte. Ha cominciato Salvini chiedendo a Mattarella platealmente che sia concessa al più presto la grazia a Roggero, ma poi è andato avanti il ministro della giustizia Nordio, che ha già cominciato a istruire le pratiche per la richiesta di grazia. Viene da chiedersi però se non ci sia troppa veemenza in tutto questo e non ci sia l'ombra della recente vicenda Minetti, come a dire: se è così facile dare la grazia, perché non darla a quest'uomo che ha il peccato di aver difeso la sua famiglia da dei rapinatori apparentemente armati, erano pistole giocattolo, ma apparentemente armati, uccidendoli. E qui c'è il confine, ovviamente, tra il diritto alla vita, disporre della vita altrui, rischiare la vita propria, andare per la vita in carcere, perché 14 anni e 9 mesi per un uomo di 72 anni vuol dire l'ergastolo, vuol dire concludere la vita lì. Come vedete, ci sono molti elementi diversi tra di loro, opposti tra di loro, ma ci vengono da una condanna, e come sempre, come è successo sempre in questi anni, sono proprio le questioni giudiziarie quelle che poi muovono il paese e i suoi contrasti.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, iniziamo segnalando rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova causati da traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Per lo stesso motivo si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e l'allacciamento con la A13 e in colonna sulla tangenziale di Mestre sempre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Infine vi anticipiamo che per lavori in un tratto di competenza di Autostrade per l'Italia, dalle 23 di oggi alle 5 di domattina la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio sarà chiusa tra Udine Sud e Gemona-Osoppo in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età da UCB Pharma.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Se non lo lavo, resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare. Non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore. Se no, sentirei anche la tua voce.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, local news. Local news.
2: Nuova edizione di Local News, la cronaca di Radio Café. L'attività della Guardia di Finanza di Rovigo a contrasto dell'emissione sul mercato di alimenti nocivi o rischiosi per la salute ha condotto al sequestro in queste ore di oltre 450 kg di carne priva di requisiti di tracciabilità e di 3 tonnellate di frutta e verdura di cattivo stato di conservazione. Ancora la cronaca, i carabinieri della stazione di Battaglia Terme hanno denunciato in stato di libertà due uomini ed una donna di età compresa tra i 28 e i 39 anni residenti tra le province di Treviso e Venezia. Secondo l'ipotesi accusatoria i tre sono ritenuti responsabili di tentato furto in abitazione e porto abusivo di armi e oggetti ad offendere. I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri a Cartura in via Ponte di Riva. Il proprietario di un'abitazione rientrato a casa ha sorpreso due giovani, un uomo e una donna, mentre rovistavano nella camera da letto e non ha esitato a contattare il 112. Porto Marghera rafforza la filiera dell'idrogeno verde con un nuovo impianto in grado di produrre oltre 500 tonnellate l'anno utilizzando energia proveniente da fonti rinnovabili. La struttura è stata inaugurata nello stabilimento Sapio alla presenza del sindaco di Venezia Simone Venturini, di Alberto Dossi, presidente del gruppo Sapio, di Fabrizio Penna, capo dipartimento dell'unità di missione PNRR e oltre alla consigliera regionale Laura Besi. Nella mattinata di oggi nel piazzale antistante la stazione di Padova si è svolta, alla presenza del sottosegretario di Stato alla Giustizia, il senatore Andrea Ostellari, del capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, una cerimonia di commemorazione in occasione del 38esimo anniversario dall'uccisione dell'agente scelto di Polizia Arnaldo Trevisan, medaglia d'oro al valore civile, vittima del dovere, con lo scoprimento del monumento a lui dedicato. Il criminale che si diede alla fuga dopo aver ucciso percorrendo a ritroso il sottopassaggio venne bloccato pochi istanti dopo da altri agenti e arrestato dopo una violenta colluttazione. Il giorno successivo il giovane si suicidò mentre era detenuto all'ospedale. Alla memoria del caduto furono dedicate due lapidi, una sul luogo dell'assassinio e l'altra all'interno della questura di Padova, intitolazione anche dell'auditorium della sede del distretto, ed il 15 novembre 2023 gli è stata intitolata alla riunione della questura di Padova. Per il suo sacrificio Arnaldo Trevisan è stato insignito dal Presidente della Repubblica della Medaglia d'Oro al Valor Civile. Paolo Rossi e i solisti veneti portano a Padova un omaggio inedito a Dario Fo nel centenario della nascita. Giovedì 23 luglio alle 21.15 in piazza Eremitani, nell'ambito del Castello Festival, debutta in prima assoluta Gramelot Musicale, spettacolo che intreccia teatro, musica, parola, scenica ed elettronica dal vivo per celebrare una delle figure più libere, irregolari e decisive del Novecento italiano. Bene, è tutto per questa edizione del nostro giornale, del nostro Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
1: Radio Café Local News.
3: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, domani pomeriggio alle 14.
4: Radio Café.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buonasera, a causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si verificano incolonnamenti in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Brescia Est. Passiamo quindi ai lavori in programma questa notte sulla nostra rete. Tra le 22 e le 5.30 lo svincolo di Mirano Dolo della tangenziale di Mestre verrà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Tra le 23 e le 5, per interventi di competenza di Autostrade per l'Italia, la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio sarà chiusa in direzione dell'Austria tra Udine Sud e Gemona-Osoppo. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

just. Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h03.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio Gaffè.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano l'attesa sentenza di primo grado nel processo per il crollo del Ponte Morandi di Genova, inflitti 181 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. La pena più alta, 12 anni, all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Sono pene importanti, siamo soddisfatti, è il primo commento dei parenti delle vittime. Il servizio di Geni De Gaetano.
4: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Ha assistito alla lettura della sentenza alla sindaca Silvia Salis, che stringe in un ideale abbraccio la sua città ferita dalla tragedia del Ponte Morandi nel 2018, nel ricordo dei 43 morti. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura, Castellucci sta scontando 6 anni nel carcere di Opera per un'altra tragedia, quella del viadotto Acqualunga ad Avellino, dove persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato nel vuoto. Sulla stessa lunghezza d'onda del sentimento della Salis, la presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
5: Ha retto l'impianto accusatorio. Soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
4: Tra le altre condanne, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, tra i responsabili, manutenzione ASPI, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti.
3: La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 voti a favore e 152 contrari. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Morti sul lavoro, oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni, originario del Marocco, è morto folgorato mentre era a lavoro a Montesano Salentino, nell'Eccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavena di Montebello, nel Trevigiano, schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Aumentano ancora le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. Intanto al nord è allerta temporali, un violento nubifragio ieri ha colpito l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel Modenese. Si tratta di un 68enne morto in un incidente stradale, dovuto molto probabilmente alla scarsa visibilità per un intenso temporale. Domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. In chiusura lo sport e ciclismo, tripletta di Tim Riel Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla il fuoriclasse sloveno Pogacar. Ed è tutto, buona serata.
6: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, a causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si verificano incolonnamenti in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Brescia-Est. Passiamo quindi ai lavori in programma questa notte sulla nostra rete. Tra le 22 e le 5.30 lo svincolo di Mirano Dolo della tangenziale di Mestre verrà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Tra le 23 e le 5, per interventi di competenza di Autostrade per l'Italia, la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio sarà chiusa in direzione dell'Austria tra Udine Sud e Gemona-Osoppo. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

0: Ritmo.
1: Radio Café Elegante con Ritmo. Radio Café, il est 22h02.
2: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 16 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 17 luglio. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, lo svincolo di Mirano Dolo sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla tangenziale di Mestre e Spinea sulla A4. A partire dalle 23 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, inoltre per interventi di competenza di Autostrade per l'Italia, la A23 Palmanova Udine Tarvisio sarà chiusa tra Udine e Gemono Soppo in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h02.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Caffè Mon Amour.
1: Anche l'amore è di classe.
0: Su Radio Caffè.
2: Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale. Radio Caffè
1: Midnight Special. Solo il meglio della musica smooth jazz e dintorni su Radio Caffè.

0: Special, il tuo momento su Radio Caffè.
1: Radio Caffè, il est minuit 58.